Kamu, bamusumba bwatusabye, tuwulirize era tugoberere bulungi ebibuuliriro mu mukolo guno. Ssebo w'ebyokuyitibwa okw'enjawulo.

Omuwulirizi omulungi, tuyingidde essaawa yaffe esembayo mu pulogulaamu Atenderezebwe gye tuyita enkya Ssande. Muno nno tufuniramu amasomo gaffe aga Ssande ate ne tufuna evanjiri.

pronto per tutto, ma mette il giorno sempre di intorno a chi ci lo sta. Mille cuccagni per un barbiere, di da più piove e non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasere i petti, lanciate forti al mio comando, rasere i petti, lanciate forti al mio comando.

America. Chi mi chiedono, chi mi vogliono, che sono i ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrocca, questo la barba, con la sanguigna, presto mi chiedono, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, che mi vogliono, qua la parrocca, questa la barba, presto mi chiedono. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro.

0: Figaro.
1: Su qua.
0: Figaro.
1: Su qua. Qua. Figaro là. Figaro qua. Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Sono fantine, sono le nuove, sono le città, sono città, sono città, sono città, sono città, sono città. Ambo Figaro, bravo bravissima, Ambo Figaro, bravo bravissima, te fortuna mancherà. Ambo Figaro, bravo bravissima, Ambo Figaro, bravo bravissima, te fortuna, te fortuna.

Radio Sapienza e Intrusia Magazine e solo io musiki nebbia in bisogno e lo io radio di Ecclesia Music Station o musiki o poco senza lo poti indirizza o musiki o questa cattone titibua e gli sta windala radio di Ecclesia che da bugna cattone segna fama e in curso di amagesi e in solo io musiki nebbia in bisogno.